0: Ehi.
1: Guarda, te, qua non mi fotti, ho già presente in cabina,
0: Ok.
1: ho già che muovi, no? Vengo lì, stavo, che mi appellare, ne hanno, cara, voi vi hanno, e mo, per esempio, con voi, te mi hanno dato qua, era, no?
0: Aia, di rigore, porta baraia, io mi...
1: Anda, guri, ragazzi, mi hanno dato, ci mero, che io, ma de che da, per vedere io, da, ya, che quindi ho niente, ave, cancro,
0: Lok
1: salmi,
0: ke
1: c'era.
0: kan bidu da ya da diro yo ga dinan lok ke
1: Winya padre ne va cha gwen bisti da pa mje yo
0: bidu
1: ne de kwe ke gambie le nyorni
0: o
1: ne
0: yo ni be ko do ma bi ngeyo ni ya jone
1: ha winya be ke chere le no ne ko yo che o kana ke lu o kwe te o kana ka yo ti chwe no ka ma pelare
0: jo di sakat
1: ya di saka ma pelara
0: lo ko mo ke pe wo ma
1: wa pa mo ma de ke ka ma te ye na yo ka pa la ba ka doctor la ke fan ta speak fm wen ar la
0: avoid it well
1: yeah for my time but wanna
0: all right for the travels ga kenyu ki e para bo wait ma be li zinde win la ko eno e ko report ko bor mer ma dir ma jalo an wa nen ke ta woro ko ni ko eno abin eno puni a ki ga kan hello
2: hello
0: a for you
2: e do program
0: a boy band to all wait ma be unti ni
2: All
0: right.
2: For
0: the 12 minute and la dernière qui est la loyo and wajitika kenyu no bad 12 bit chok man speak fm fur chaga chaga ma politika bino
3: it you can win you biera boru we abungwen tonna bit speak fama do an